energia devi aventar, sempre in casa, qualche ragazza venga per la gente. Ah, la magnifica donna magnifica, tu la regia.